0: Buonasera, qua con la radio, la tua radio Alvorada, il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane. Siamo qua, il sol gabel che arriva, guarda che bel, era Santino.
1: Ecco, le dio farciaro, il
0: farciaro, se non cuore anche la luce della sé.
1: Era un par di giornate, un par di fin di settimane che
0: era
1: mia convocata di dire per venire, ma che mi bio esiti, medo. Senza gusto, come che si dice.
0: Sì, ma, se...
1: ma con tutti insieme che abbiamo avuto la onra, gobbio la onra di arrivare, onde che siamo arrivati? Vuoi ringraziarli a tutti, quelli che hanno ascoltarmi.
0: Sicuro.
1: Perché la partecipazione della vita è la migliore roba che si ha. Ma eterni noanti non siamo mia.
0: No, no.
1: Per essere qua.
0: No.
1: Un dì.
0: Arriverà la nostra ora ancora.
1: Anche. E che si è di dire no presto, che il demore
0: un po'.
1: Che demore.
0: Non anche non che mo mia prezia,
1: no.
0: Vera?
1: Mi dico sempre, non che sei ori, non che è brillante, non che è niente, meglio di che la vita, non che è niente che compensa. E valtri che si casa, che varia cara di catarro e anche con salute. Fredetto, come diceva la nonna, l'è meglio fredetto. Ma se vive bene, è caro di dire che il tempo fa la sua stagione certa, come che sia l'inverno, e lei deve farlo. E quando arriva il verão, che sia verão.
0: Ecco.
1: Non con il sol forte che era passato.
0: Sì, ci suono
1: per
0: stato.
1: Per favore, brusea, il brusea massa.
0: Brusea,
1: Ma si comporta anche lui.
0: Sì.
1: Sta tutto bene, allora. Musiche come che dice la Lurdina.
0: Ecco, allora ringraziamo l'operatore ancora.
1: Il Gabriel.
0: Che...
1: l'appellido del mio. No, la mamma mi fiola, la Gaun Fiola, che il suo nome è Gabriel anche lui.
0: Ma lui chiama
1: Gabi. Conoscesto per Gabi.
0: È vero? Un bel toso anche.
1: Ma è grande, come ha detto, era sta piccinino fin poco tempo.
0: Ah, sì,
1: e di repente ciò si è spisciato, come diceva.
0: È più vecchio il secondo?
1: Il più vecchio è il tamagno normale.
0: Normale.
1: Come il suo papà, mai o meno.
0: Sicuro.
1: Ma quell'altro che andava più grande.
0: Ah sì?
1: Pusciare il vecchio Santino.
0: Che buon, vero?
1: Allora, è attivo, per favore.
0: Ah, sì, eh?
1: Ma guarda, lui per il nonno, onde che mi va in chiesa, lui è là insieme.
0: Ah, sì, bellezza, te tende.
1: Ma, per favore, mi domanda tutto che ma poi ho avuto qualche roba, sta bene, sta bene la casa anche. Per favore, gente, grazie per essere loro i compagni del vivere.
0: Ecco, allora ringraziamo a quei che attende il suo papà, sua mamma, anche il resto a ringraziare per la vita, vero?
1: Beh, ovviamente che lei è un appoggio, un incentivo fuori della misura, come si dice.
0: Ecco.
1: Ma parlando della festa lassù, si tu beh che parecchiata per andare o no?
0: Sì, sono... Oh, Dudu, bellezza, Dudu.
1: Ah, è già crescito, Dudu. Sta più grande? Sì, hai i capelli più alti adesso, guarda.
0: Adesso. Non hai qualche tocco. Non hai qualche tocco.
1: Beh, che Dio è fofo.
0: È vero, che ancora l'ora è il giorno 6 del mese 6
1: del
0: anno 26. Ecco, allora, tutto 6. Nostro congrado a tutti quelli che si devono ascoltarne. Ringrazio un'altra volta a Santinon che si è disposto di venire a aiutarne.
1: Tu, Maganelli, fuori un baldo che ascolta. Perché... Amico mio, ascoltare il programma che sabo ha annunciato, che sabo con Guerra Santinon. E a turma mi aspettava per avvisarmi tutti che mi catea sabato che 20 siti di radio. Questo me, no? Grazie per essere avvisato, come si dice, ma amico era Dio trapolare su e radio le resta distante. No, distante, dentro di casa, ma mi sono là fuori.
0: Sì, la reccia non la arriva
1: ovviamente,
0: fino là.
1: Ascolta mia le robe lì.
0: Ecco.
1: Ma dopo che abbiamo storie.
0: E allora ascoltiamo le belle musiche che mi piace per ancora. Scominciamo con ai nostri antenati, per salutare i nostri antenati, c'è una gravazione di quando si commemorava 125 anni di immigrazione. Adesso si sente.
1: Volaria dire che in italiano 125 anni? Il bode d'oro? Le...
0: Oh, no,
1: de oro, bode d'oro è mia.
0: Sono 50.
1: 50 anni.
0: Agora 125, non sei quanto
1: che. Bianca Mina.
0: Bianca.
1: Ma finale che fa 125.
0: E allora dopo ai nostri antenati andiamo a ascoltare Va Pensiero.
1: Va Pensiero.
0: Va Pensiero. Va Pensiero che lui si ha dato pensiero della sua terra che ha da salà, vera?
1: Tutto che è di fare, di dire, di lembrare, perché se ti si qua non ti si pila.
0: Ecco.
1: È quel che ti chiede a salà, ti puoi contare che qualche d'unice che ha donato.
0: Ecco, vero.
1: Ma da buon.
0: Ecco, allora, la musica.

0: Allora, qua il programma Marau e sue tradizioni italiane va di prestigiare i nostri patrocinatori, che è Camera Trattori, Supermercato Passalà e Dottor Marcio Mesomo, congrando a tutti quei che si devono ascoltarne. O ancora il giorno 6 del mese 6 dell'anno 26. Allora, abbiamo di salutare a tutti quei che si devono parecchiare per andare al Filò di Gramadinho, il primo evento di Ancoi. Prima, agora, adesso de notte, e giorno 13, allora, Festival de Corais, tem a Casa de Cultura, e dopo, il CTG, Sentinela, allora, la cena de confraternização de tutti i partecipanti. Depois de parlar.
1: Opa, tu eri di parlar sobre el. Que l'assunto mi era qua di
0: il filò e invitare filò, tutti al filò e anche al Festival de Corais.
1: Mi era qua di guardare la mia posizione del quaderno qua, non era su mio stato un catar, che mi ha visto una mente di un che mi ha scritto il nome, ma fino al dopo mi ricordo. E allora stasera, come si dio dire, parlare di, perché mi camera mi ha convidato per andare.
0: Sì.
1: Ma mi con quel freddo qua non stavo mia ben fuori di casa, come
0: ma
1: poi
0: non è neanche freddo,
1: ma sarebbe mia freddo, ma di notte resta ruin,
0: sì,
1: di,
0: sì.
1: Di,
0: e anche per dirigere di notte,
1: per dirigere di notte, até per dirigere vai embora,
0: vai,
1: ormai la mia camionetta le conoscete quel Marau, ele era
0: la
1: conosce,
0: vai
1: ela sola
0: proprio.
1: Se mandai l'altro dì, era di questo che mi vuoi parlare adesso, Valsir dal Pias.
0: Sì.
1: Tu conosci?
0: Sì.
1: Il popolare Galinão.
0: Galinão.
1: È la liga che ascolta.
0: Logo,
1: grazie. Convida per andare lassù insieme a te, a fazenda, come si dice.
0: Sì.
1: Solo che il caportadrio, un par di lami, un par no, che sia la casetta. Per andare a pescare non c'è più acqua, cara. È la do distante un chilometro, mai o meno.
0: E perché i gas vodano?
1: Ah, va a sapere con perché chi fa. Dice che noi aggiungiamo. Noi sfasiava pi, ma le vazia. Io le andavo a trovare minhoca, le stavo tra via calcario, calcura se che è minhoca. Onde che è calcario,
0: no?
1: Che è mia minhoca.
0: Non la via.
1: Mi ha catato minhoca per andare a pescare. Da tutto bene, far che? Ho detto a me, andiamo a mangiare bergamote.
0: Sì, che c'è tante.
1: Se non ti vuole bergamota, mangia limoni. che c'è ancora qualche nosa intera, te sei. Che
0: se venisto tante anche questo anno.
1: Tante. Rapaisada do céu, godito mi, adesso ormai qua non altri, quel che era per far, non abbiamo fatto niente, ma abbiamo, già passa era sua casa, siamo venisti
0: a casa,
1: venisti casa.
0: Senza neanche un pesce.
1: Neanche niente di pesce. E allora, ti dico, sono andato via a catarlo, catarlo no, sono andato in una banda, sella, per andare a catar sella, che sta una settimana all'ospedale. Le sta operando delle pedre della
0: sassi della vesicola.
1: Sta, se la vuoi cantare, Dio cantare sul pasto.
0: Allora, sta bene,
1: sta bene. Coraio, ho detto mi, ancora ti si di obra buona, dico mi, di lavorare. Ma te che soffrire ancora avanti a morire piuttosto di va avanti così che te stai bene. No, se ti ha fatto la cirurgia che ti stai bene, non sta a fermarti la ora, un'altra roba non forzare, ti sai
0: sì.
1: Che i misteri lì è medi sensibile
0: dopo non adianta dire che sta il dottor che gli ha fatto.
1: Sono da là della no, antes che diceva la Maria de Paolo, la Maria
0: dal Pias,
1: sì. Jair è la sua parona, dico mille, là. Era mia casa, mi sono passato là, sono andato da Valsir.
0: E la Maria stava bene?
1: Ma per quella che si vede così, di parlare insieme, normale, legale, sempre dico mille, lavorando,
0: sì.
1: Se ferma mia, e ha detto, una persona che l'è accostumata sempre alla lavora. Sono andato da Valsir. Sta là un bel tocco, mi ha messo a vedere là e ha detto se di non provarda intera qua, provarda, ma che lo che è intera? Ti ho pignoi che ha le graie, come che si dice? Catturite, le catrado
0: e mangia un poco?
1: Muoio e dopo mola in due intera,
0: ma mangia un
1: ma
0: poco?
1: Ma per favore, dà per camminare insieme, detta. Che era.
0: E questo anno.
1: Ma tira via me che devi dire che è intero ormai. ma resta tutto in mezzo a rosagare su. Ha detto, mi perché che non te cati su? Ma mi vado là al mercato, compro un chilo, 6-7 conti il chilo. E ha detto, non ti dai neanche lavoro e neanche grimpe per cattare su. Per favore.
0: Ma allora, lì che l'è suo, che l'è de grazie.
1: Sì, ma era come se dice, finché non ne è, i ga valore. Quando
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Te che ne è, noi ga pi valore.
0: Sì, sti giorni...
1: È tutto così.
0: Sti giorni seguiamo catacco due femmine là de Gramadinho che ha detto che offre sesto per le persone che fosse cattare sti pignoi.
1: I pignoi.
0: Che potesse portarli a casa senza pagare niente, non IVA.
1: No. E quelli che ha detto mi vedo i pignoi, mi sì. Vuoi mi accattarli su? Fermo il seguente, un fiorino al chilo.
0: Ah,
1: so che ne sta un che andà a cattare nessuno. Nienca un. Ha detto nienca de grassa, de per niente mi guida mia.
0: E anche la nonna Tramontina là fuori, ha detto delle nozze, hanno passato sì. Che siamo andati a cattarla. Ha detto che ha offerto che volesse sì, andare a cattarla, che era pieno di nozze in terra.
1: No, neanche un datorlo
0: se te dè, se te li dè te un sacchetto e ricevi.
1: Mi sono andato lassù il mio vicino de lassù della terra è sempre appoggiador di dire incentivador e mi aggiungo liberà quando che le piante de nozze è mature che le scomincia debugliar ti non sta a sare cascare in terra perché i cani le magna. Credi tu, i cani magna tutte le nozze.
0: Ma se loro è la casca.
1: Perché è la casa che nessuno che cuida.
0: Ma casca.
1: Ah, ma loro rosega su e dopo la casca e tra fuori, magna solo
0: le nozze, le nozze. I frutti.
1: Ciò, sono da su, ieri mi ha dato due mezze sacole, no, depide mezze sacole, due.
0: De nozze.
1: De nozze. Ma eti, ma le mie parte ho tinista perché non sta aver paura mi ho cattato su per te quelle lì le tue mille mie come teste via dopo mi tiro su.
0: Ecco.
1: A me ha dato una mezza sacoletta di quelle là del mercato di nozze descorsate.
0: Cioè,
1: no, massa
0: pulito.
1: Massa bondade.
0: Massa.
1: Che ha detto il pappagallo me ha mangiato tutte.
0: Ah, sì.
1: Grita tutti i dì mattina. Caffè.
0: Ah, sì?
1: Caffè. Per favore, che ricchezza che il ricco là parla.
0: E parlando
1: parla di tutto una sera.
0: Ah, sì?
1: Le storie di dire che cominciava a chiamare Tere.
0: Ah, sì?
1: Tere. Era la mia, la fiola. Ah, le disanimo, dico me, ma per toccare piantere.
0: Sicuramente,
1: per
0: sì.
1: Sentirla. La emozione che ha fatto.
0: Sì, anche vera, perché anche lui sente la sua falta.
1: E la gattina, per favore.
0: Ma
1: final, siamo qua di dire che un mese passato ormai che se camera il programma, la Radio Alvorada mi dà licenza, vorrei ringraziare a quei che in una maniera o di quell'altra ieri vai a incentivare a la radio, la religione, i padri, gli ospedali, perché la mia sta sul Marao, sta una quantità immensa
0: di
1: 14 anni che abbiamo lottato contro la malattia, ma abbiamo mia vincesto. E in cui il Signore, il che dà la recompensa.
0: Sicuro, ella sta senza dolori là. In cielo insieme al Signore e la vetende stessa.
1: E a tutti quei che mi ha coordinato, dico me, e incentivato, che Dio che dà un benestare anche a loro di salute, religione, fede,
0: sì.
1: E amor, come si dice, perché senza la vita non siamo nessuni.
0: È vero.
1: Ma voglio ringraziare la Radio Alvorada.
0: Anche.
1: La vanguardia è che loro si ga collocai sempre in disposizione di tutto. Mille grazie e che Dio vi dà salute e aiuto a tutti quei che e a Dio ascoltarmi anche.
0: Questi giorni volevo legarti, ma Mi sapeva che tu non ti attendi mio il telefono, era lei che attendeva.
1: Ovviamente, mi era sempre di lavorare.
0: Allora...
1: Aspetta, far che?
0: Che la
1: tante
0: descansa.
1: Volte quando mi arrivo a casa, che camera che ho detto ieri sera, che ho parlato con lui, del telefono, il mi ha detto, mi ho una storia da contarti, camera, che quante volte ti annunciai, sabato che vengo a Santinon, mi ho compromessi. Tá bom. Mi quando arrivei a casa que andava dentro, em cozinha, a câmera tem que convidar para sábado que vem a certinha a Lurdinha.
0: Que tu viste?
1: Tá bom. Por isso, me não vou marcar de dizer desculpa em Nhanca, não vou por dizer, vou por satisfação.
0: É, Loura.
1: Porque o programa italiano é minha na parola bruta de falar. É bela.
0: É bom porque...
1: É que vou incentivo.
0: E sabemos que ali casa que é gente que não escuta,
1: ovviamente
0: que piace o programa.
1: Gente, é importante que sia ascoltatori per noi altri. Grazie a quei che ha di ascoltarmi.

0: il stomaco,
1: ah, il telon, il telon.
0: Se gli ha aperto il telon, tocca aggiustarlo.
1: No, le parole italiane. Perché
0: allora,
1: ieri sera abbiamo parlato un bel tocco del tempo del. Ha detto mi te senti cosa che lei vuol dire disnar de mesdì.
0: Sì.
1: Mi quando era la felicità viva sempre il disnar pronto.
0: Sì.
1: No, il disnar le da sera o de mesdì? Mesdì.
0: Disnar.
1: La sera.
0: Notte se cenar.
1: A cenar.
0: Disnar
1: de mesdì. E il caffè le da mattina.
0: La mattina.
1: Ha detto mi no antes che aveva mica aveva la protezione di arrivare a casa.
0: E tutto pronto.
1: Tutto pronto.
0: E adesso?
1: E adesso ti va più te a rossa, va più lavorare. Fin mesi ti tocca stare a casa, trattare le bestie, lete, che gola. E farti il mangiare. Perché mi go cultura, come che si dice,
0: che se
1: come
0: fa
1: che si fa una persona che ha fatto un corso per far mangiare, che lo, si chiama che?
0: Una cuciniera?
1: No,
0: una nutrizionista.
1: Nutrizionista. Mi sono nutrizionista del mangiare.
0: Ma non te ve mia mettere po' rosso terra?
1: Ah, no. Quello è per...
0: Quello del rosso terra, invece di por...
1: Il po' di terra. Per
0: era invece di colorau.
1: Far la massa rossa, mettete il colorau, no? Quella là fuori, un'altra roba.
0: Devo rodare la musica.
1: Vai.
0: Adesso. Allora,
1: dopo che è una storia.
0: Una storia, una bellezza. Allora, rodiamo allora le musiche, due musiche che teniamo parecchie lì. Se va pensiero. Ah, commerciale, è ora di commerciale, ha detto Gabi. Allora, diamo al commerciale.

0: Sei conti de reis. Sei conti, ti sei cosa che lei sei
1: sì,
0: conti.
1: Sì, sì, 6.000 conti.
0: Ma godito me, a onde che lei è per vendere quel mistero lì? Che mi sono di una in cerca anche a me.
1: Allora, un strucco.
0: Allora che sia anche passata quella.
1: Ecco.
0: Ma qua abbiamo quella del gatto e il ratto.
1: Ecco.
0: E allora il ratto, ti sai che lei è sempre dominata per il gatto.
1: Sì.
0: Che lui lo tenta tutte le ore, tutti i minuti. E allora di dire... Quando il gatto il ciappa il ratto, sento qual che è la prima roba che lui devora, no?
1: Quindi che morde te il pescoso?
0: No. Te a testa. E lui mangia la testa prima, ma che mangia mia il coro, perché il coro è indigestivo per il gatto.
1: Sì, è duro.
0: Non da mia digesto. E allora lui mangia la testa perché? Perché ha paura che gli scappa. E dopo lui va rosegando fuori, così di dire, la carne. Mangia mia il coro e neanche le miudese.
1: Le budelle.
0: Sobra sempre il fondo.
1: La coa.
0: E là, claro, la coa sobra, né? E perché che il gatto il sobra la coa? De mangiare.
1: Non so neanche.
0: Perché lui va al ristorante anche il gatto. E là ha visto che quei che era là dentro del ristorante dopo finì a mangiare tutti con un palito in bocca per spalitarsi i denti. E il gatto ha acciappato la cua per spalitarsi i denti anche lui. E ha detto mi fa come gli italiani là. Mi fa spalitarsi i denti e mi spalito i denti anche a me.
1: Con la cua del ratto.
0: Con la cua del ratto.
1: Gente.
0: Che sia sta l'alemano là di Nicolau Verghero, mega mi ha detto il nome.
1: Sì,
0: è venuto là della impresa del cigano là.
1: E
0: mi ha contato, ha detto, senti, no, mi ti ascolto tutti i sabbi quando te sì. E mi go caro di prosiar con te, vuoi contarti questa qua del gatto e ratto.
1: E dopo?
0: Dopo vi conto quella dei passarini. Se ti chiede qualche musica per...
1: Sì, ma prima Zenir Felipe Gonçalves, la vuol omenaggiare dei familiari, tanti familiari della che faranno questi giorni. Allora la sonora Luciane al giorno 2. Questo mese, la sua sobrina Alessandra al giorno 5, la nonna Mana, la sua sorella, vera?
0: Sorella Mana.
1: Maria Ilse, giorno 10, e giorno 10 anche la nipota di Azelir, la Raffaella, un strucon grande per sé persone che fa anni che è tutto della famiglia di Azenir Felipe Gonçalves.
0: Già che ti si dio annunciare
1: gli anniversari.
0: Anniversari di giorno 4, mi pare che sta il giorno 4 di
1: questo mese.
0: Questo mese. La dottora Agnès Nardi Sanchin, l'era di anniversario.
1: Di farani,
0: E adesso il giorno 16, a Gesel Sofiol, Meneto Lucas. Va a far 4 anni.
1: Beleza.
0: Che il Signore che dai la benedizione e che una fortaleza di vivere. Grazie a Valtri. Dopo se dà tempo passo là. Se dà tempo.
1: Sì, ma sta lì appena lì.
0: Appena di là, ma a me mi tocca farmele tutti i garito, organizzare le mie trappole, come dice qua. Se no, comincia il mio assistente. È frio!
1: Ah sì, un saluto anche alla Carla che l'ha fatto anni giù al Geri, a Bianca Durante do Prado, anche a ella. E la Gione Sartori Mistura giorno 6, anche dopo parleremo di altri anniversarianti.
0: Vero.
1: E la musica che vero viene che adesso.

0: quanto è la tua alvorada? A Sancinongo ha detto finca fuoco.
1: Finca fuoco. Una volta ha detto quando, ma se non c'è brase non dà fuoco.
0: Bronze.
1: Bronze, bronze, bronze.
0: Bronze.
1: Bronze. Una volta la nonna diceva sempre del fuoco un caffè nio le bronze.
0: Ah, mamma, la mamma da sea sotto per non cascare tutte le bronze.
1: Le bronze.
0: Da sea una.
1: La latina. De,
0: la latina.
1: Una lata per chiapparle dopo metterle su. Una legna grossa che vuole per mantenere il fuoco.
0: Da
1: me, dopo che aconteceu che fate lì, tutte le sere fa il fuoco. Perché è legna che no. Tanta.
0: Allora.
1: De dire, tanta, lei che ha legna vamperosa. Con certe cose che lei ha una legna che fa solo vampa.
0: Sì, solo che un.
1: E fa che la. Chiama, che la chiama latte. Se.
0: Ma non resta una bronza?
1: No, no, desmancia fuori tutto. Conforme che la va, se desmanciando, va cascando tutto.
0: Ah, sì,
1: una volta gli diceva il cassettin.
0: Non so.
1: È il cassettin del fogon.
0: Ah, per tendere
1: per carcato la sendere e le brase piccinine. Ma ti tocca essere sempre con la legna in mano perché brucia su tutto. Adesso fa un fuoco. Cara.
0: Ah, sì,
1: scalda bene.
0: Scalda pulito.
1: E allora te perché lì l'acqua calda per fare il caffè, ti metti in cima a mesa il dito accessorio che ti chiede di mangiarla. Resta tutto caldo, ben adesso, servito, ben legale, ben.
0: Per cui non sei neanche freddo, 21 gradi.
1: No, se. No, non è mia, è un di buon, vuoi dire. Non è mia che il 20.
0: Ma se può mangiare la suppa dei capelletti?
1: No, suppa no. Certo, l'altro di. Come che
0: ti
1: ho detto che mi sono come dermatologista. No, dermatologista no. E volevo dire che un che lei è cuciniero.
0: Nutrizionista.
1: Che te sei? Sono andato del mercato a comprare mondongo. Non ti piace mia? No? Mi sono arrivato a casa, c'è un tocco, tagliato su ben. Organizzare, fatto boier, fatto boier che è ben bugisto.
0: Sì.
1: Fatto boier, c'è un tomate, una segola, due denti di aglio.
0: Sì.
1: Sono da latte alla ortassa, c'è che i segolini fini, te sei?
0: Sì, sì.
1: Arrivai e tagliai su ben fine, in cima la mesa, no, mesa no.
0: Il panaro.
1: Il panaro, come si dice, di plastico. Orientato tutto ben certinho là. Il mondongo che bollia perché ma taglia perché
0: sì.
1: E dopo quando ho travia l'acqua mettesto l'acqua limpa e tra tutto dentro che il mistero là è fatto boier. Se ti piace di dire mangiare che le verdure insieme tagliali su e se no fa il fasetto come si dice ligli col proprio prodotto e tra lì dentro che resta solo il gusto, non appare mia che accessori là.
0: Sì.
1: E dopo ti formaio, mica no, ma le de quelle là, non è mia buon che il formaio la permette insieme, volevo formare per grata.
0: Ah, formaio.
1: Go la grattarola, go tutto lassù di sora della casa, in cima da parte di sora, là dove si fa il ciurasti. Per favore, cara.
0: Questo maiale.
1: A me figlio ha detto, no, poi fai casa sorpresa, non altri che credevo.
0: E tocca bevere vino insieme?
1: No, mi bevo mio.
0: Ma con mondongo no?
1: No, neanche con mondongo, neanche con niente.
0: Sì, anche a me, ma so che
1: ma finale sì, tanti dicono. Il costume era quello, bevere vino. Un'altra roba. Formaio de duro per grattare.
0: Sì.
1: E là resta buon.
0: Perché
1: se... Per favore, mangia due dito. Mi hanno fatto un bel poco, come in quei di mesi, mangia, dopo mangia un poco a sera, ma a sera mi mangio mia tanto, perché te sai che mangiare di notte ti te dormi mia ben.
0: Se non si fa mia digestione pulita.
1: E stomaco pieno, te dormi male. E allora, lei è mia per quei che non credere. È per quel che crede
0: che
1: è vera che mangiare tanto a sera non fa mia bene. Ma al finale se cada un se cata che sta bene vai fuoco
0: e pronto vera, cada un sa da sua vita
1: che dà il fuoco che peta il fuoco.
0: Tocca vedere dove che ti vuoi mettere fuoco.
1: Se mi vuoi bruciare la rossa, come se parli in italiano una volta. Sono da su, a che cosa petta fuoco.
0: Petta fuoco, eh.
1: Alice. Mi vede che è la mia giusta parola.
0: No?
1: No, mi dà il fuoco.
0: Ah, che dà?
1: Sì, mica dà il fuoco.
0: Dà il fuoco.
1: Adesso petar fuoco è come? Non so mia, non allora so tocca studiare ancora un altro, per cattare fuori
0: è
1: il
0: meglio
1: giusto.
0: Lo parlare così, perché
1: no, ma è vera, è la parola.
0: Sì, ma che noi altri non sapevamo mia.
1: Sì, ma una volta io parlai a tutti così, che ho petato fuoco.
0: Eh?
1: E mica ho dato fuoco. Le due robe che non cambiano un fondamento giusto uno con l'altro.
0: Beh, intanto.
1: Perché è tutto calcio tempo di dire. Una volta l'era progettata così. E in quei noanti che avevamo facoltà, che avevamo computador, che avevamo, che tu visto là,
0: intelligenza artificiale.
1: Artificiale, per favore. Titi si là mezzo milioni di persone e te cata fuori ti là in mezzo, cara.
0: Pente.
1: Senza ti muoverti.
0: Gente.
1: E te cata fuori. E te che è il passato tutto scritto là insieme, per favore, gente. La mia tecnica che il mistero lì, dice, è una meteorologia. Ma finale vai, cada un ha il suo gusto.
0: Per detto che salutare la donna Eunila Bisinella, che giorno 10 la farà anni, anche alla Monica Ballardin, a Cecilia Capelli Rasera, a Marisa Rettore, a Darcy Bortolussi. E giorno...
1: Darcy Bortolussi?
0: Giorno farà anni, giorno 10. E giorno 11 Giuseppe Salvatore Maculan.
1: Oh, ho sentito l'altro dì che ha detto che l'era natural de... Da onde che viene la do... Montauri.
0: No, qua di Marau, ma qua è l'alto interior.
1: Sì, sì, d'interior la do...
0: Di Adopar.
1: Mia Serafina Corea?
0: No, non so mia.
1: Ma no, in finale fine, a parlare là lui il Frey Laerzio, né? Quel che fa il mesdì.
0: Marcello,
1: Frey Marcello. Per favore, mi fuori con cada storia, cada pegadinha, galimpa, di dire tante di quelle storie che lui era naturale della do, la sua professione era per essere mia radialista.
0: No?
1: No.
0: Era per essere che?
1: E lui voleva essere dottore.
0: Opa.
1: O se no padre. No, cada un de novo e ha intenzione te se por fare l'apologia come che se diz me non mi ha de dire qualche sentimento de dire perché ti quando te vuol essere grande così che si piccinico ti vuol essere che te a vita tanti ga il suo sistema de dire mi voleria essere un professore, voleria essere
0: un frate,
1: un padre, voleria essere un... Ma dopo che viene la storia, perché gli ti dà il consentimento, ma per favore non sta a essere padre, non sta a essere dottore, non sta a essere...
0: Commerciante.
1: Perché? Deve gli dare con tante robe che... Non da mio gusto di parlare.
0: Essere.
1: È vera?
0: E essere un chauffeur.
1: Un chauffeur.
0: Di camion.
1: Vuoi parlare con il Mickey stamattina? Oh, Mickey, bello, come ha detto. Oh, Mickey è ancora Mickey.
0: Mickey,
1: eh? Ma un abbraccio, Mickey. Un abbraccio.
0: Mickey, fa tanti anni.
1: La farmacia. La farmacia è andata. Era Dio voler procurare un remedio là. Ma ho detto, la receita. Ma no, quel lavoro lì è clandestino. Sta bom che fosse lei un remedio se sai che non cormia, beve.
0: Non cuore di
1: receita. Ma se lei un remedio di potenza che sia.
0: Che receita, non va per lei.
1: Che va è quella anche quella.
0: Un strucongrando anche alla Anna Lea Andreola Rigo, Anair Catania, la Marlu Durante, Fernando Casa, che lui anche giorno 11 farà anni. Un strucongrando se modrio parecchiarsi per andare. A Gramadinho,
1: isso, tá bom, que vai la festa lá su. Beh, che Dio vuoi il brodo, come hai detto.
0: Ah, guarda che sì, che
1: sì, sì, me de buon'ora su. Tel cosa che gnagnolini camera, me la contare.
0: Sì, gnagnolini sì ancora.
1: Gnagnolini, si gada, schiegare un patrocinador per doare gli agnolini.
0: Ah, che bellezza! Allora, Camera Trattori, supermercato passa là, il dottor Marcio Mesomo e i nostri patrocinatori che paga spazio.
1: Ovviamente.
0: E vai di prestigiarli. E adesso andiamo a musica, musica.
1: Vai!
0: Ah, comerciale! Ecco, scusa, scusa.
2: Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.

0: Ega, vemos hoje tivesto dois recados para reforçar que dopo del Festival de Corais, dopo della cantoria ali pela Casa de Cultura, giorno 13, será del CTG Sentinela dos Pagos La Cena, que spettiamo a tutti voi altri per venir amanhã far festa insieme ai coralista. Giorno 13 de notte, dopo della cantoria. E que ancoi, il festival será transmitido pelo Facebook da Prefeitura. Ecco, così tá? Ecco, allora, riforzando, Facebook da Prefeitura, puoi ligar lá che di vedere il festival lá della cantoria di Gramadinho. E giorno 13, allora, la cena del CTG Sentinela dos Pagos dopo del festival, dopo della cantoria. Ecco, allora. E vorrei di prestigiare i nostri patrocinatori. E la temperatura sarà quanta adesso? 20? 20 è allora il nostro congrado. Grazie agli anniversarianti del coral del mese di giugno che ha promovesto della sopa di capelletti, grazie alla dell'Adriana, alla Glacy, a tutti quei che ha collaborato. Ai aniversariante che ha pagato questo momento bello della riunione dei cantori, perché anche se fa festa, vero?
1: Sì, io vuoi dare un allo, come si dice il fallecido Colerinha. Allo, là di tal lugar.
0: Ah, sì.
1: E allora Valsir, Gladò.
0: Dal Pias.
1: Dal Pias, il Galinão popolare. Al Chico. Companheiro, amigo, compadre. E a Evair, meu inquilino, é um lutador que lhe deu laurar a Angangoi. Ele laurar a Jerry Latro, tutti di, porque é tanto lauro de far que o tempo é bom. E se piove, não dá para far. Tirar um quarto, por exemplo. Trucar um quarto, lem col sol. E allora eu deu laurar. Mas um abração a Lori, tutti que é insieme. E. Alla turma di dire che la ora che tocca approfittare il sole quando è buono.
0: Sì.
1: Perché di che non dà mia per confiare, perché ti pare che sia il sole e di repente piove.
0: Vien piove.
1: E se te che a casa di squerta è una ciabada.
0: Oh, una ciabada è mezzo. Nostro congrado al nonno Antonio Fagundes, che è il papà di prof. Marlene, che giorno 12 sarà Dio Farani, anche la Solange Vesaro Timbula e tante altre persone che ne ascolta. Un strucongrando a tutti. E la Miriam Bollis, che sempre ne ascolta giorno 14. E la è coralista. Un strucongrando a tutti. De neghe è un'altra storia?
1: Sì, andiamo a Antonio Sottile, le Antonio Sottile, là da 25. Un abbraccio a te, incentivatore del programma, sempre di ascoltarmi.
0: Ascoltarci.
1: Allora, per lui, non solo per lui, per tutti, che contiamo la storia, sento quella dei passarini.
0: No, ma se te conti, mi
1: ecco, saperò. Te saperei. Allora l'altro dì mi era la casa, mi sol. A che finisco, come si dice, quella che fa l'impresa là, la gamba testa, roba di mangiarti a lisciera là da trio dell'area del servizio.
0: Sì.
1: Io mi sono là, sentà, assistendo alla televisione, di repente sento un baldo che casca d'ora. Ma mi sapeva bene che erano i gatti, ma non meno perché aveva contestato
0: per il bacan.
1: Nella sua mattina c'erano due baldettini là, della banda del balcone. Una ha razon dentro e quell'altra ha due ureia, quell'altro baldetto. Tutto sparama.
0: Fuori o dentro casa?
1: Dentro dell'aria del tanque.
0: Là. Ah, dell'aria.
1: Io mi cocciapà la scuola, qua su, dentro il muro così, cocciapà che la pasigna là di cantare su. E c'è la faca e urta dentro e il residuo là in cima che dà una penerata e c'è la razione mette sta i poti, i
0: sì,
1: gatti
0: sì.
1: e la dubo e la razione che era una papazzina di quella quasi piena ho tratto là te a ortassa
0: sì
1: c'è di là una ora mai o meno a casera due sabbiate del peito rosso che dice Peto Rosso.
0: Sim.
1: Due cardiai, non so se era un casale o se era un altro. Uh-huh. I passerini là che ha la testa rossa si chiama sì. Cardiale.
0: Sì.
1: E un sabbia de scapin, che dice che è differente di quell'altro.
0: Era di un magnar?
1: Di un magnar, quel che mi contrà là della orta.
0: La ração?
1: La ração è anche l'adubo e ureia.
0: L'adubo. Ma allora che fa male?
1: Ma se fosse a dire che si fosse furbica, saprei a magnar qualche è il buon di dire l'adubo. Non è mia per mangiare, e neanche l'ureia, non è mia allora, per me. Ma la razione l'è per mangiare.
0: Sì, ma razione.
1: Ma da invertio, cara. Un passarino di qui là. Non so se era un casale, non so se era un parcero, amico.
0: Morto?
1: No! E il caso mio, 2-3 dì. Io di là un 3 dì, mai o meno, mi sono levato su, levo sempre su là per le 8.
0: Sì.
1: Verdo la porta. Bande il terreno lì che è pure una serie per mottere
0: sì,
1: pie di frutti anche se è un gallettino grandettino così in cima al muro entra a divisione dei terreni che è più alto da Drio
0: c'ho
1: qua la testa rossa ha godito mi guardati cosa come che è una natureza cari da Dio che il galletto là era il passarin il gamagnà la dubbio e l'ureia.
0: De repente era sta grande così. Mi pensi che ti fossi dire che c'era la testa del passarino che c'era fuori di bocca.
1: No, no, e che mangiava dopo quel che ha sbagliato e mangiare, invece mangiava la razione, mangiava dopo e la ureia, e che ha crescito in 3 dì, le sta un gal. Calcula se l'è vera.
0: Se non l'è morto, è meglio. Porretti, no. E allora la razão là fora?
1: No, la razão e altri che mangia, i passarini, i sabbia, sabbiava mangiare dentro la gaiola. Dite me ridi Drio che dice che è mentira, ma è vera. E si attacca con le gambe così, con le sate del ferro della gaiola e va dentro con la testa del pote del.
0: Perché te che le galline.
1: Il papagaio.
0: Ah, del papagaio.
1: E va dentro a mangiare il pote del papagaio.
0: Ah.
1: Mangia mia pignoi, ma la razão mangia tutto il pan con caffè, che il ricco tutti dico pan con caffè. Perché? Pan no, bolacce.
0: Perché la, le catturite e becca un po', un poco e dopo va di altro pignolo.
1: Sì, esattamente.
0: Era.
1: Le catturite catta fuori il pignol te a boccia, tira fuori, magna, rosecca un poco dopo mola intera, va a dire un altro. Resta a boccia là fin quando piove, se piove, medo presto, casca do.
0: E ma perché non la, non la magna tutto il pignol?
1: Ma non ha diploma.
0: Ah.
1: Se avesse il diploma e la sapeva cosa era.
0: E come dite che il diploma te sei?
1: Per favore, niente di sé.
0: E allora si rovina questo pignolo?
1: No,
0: vera?
1: Ma claro che si rovina. No. Nella casa su, mi compare là l'altro dì, la su dei mei che ho piantato a me. Beh, che devo producere, come si dice.
0: Sì,
1: Rapazzata do céu, che saria tanti, ma in mezzo una capoeirada e quella, vedo che su un pignolo in mezzo, duvido se sobra un, perché i rati, che le cose che le là che mi ha mangiato tutta la cana. Mei ratoni del bagnato, adesso le secco, cara. E va di un mangiare di per tutte le bande.
0: E adesso di far che con la sta ripresa voda?
1: Ah, va a fare che mi non so cosa io voglio inventare fuori là.
0: Vuoi che gavi le case là?
1: Ah?
0: Che era per veraneo.
1: Ma che mi visto fuori tante di che fofoche. Ti dicati che lei sarebbe una roba di non parlare mia, ma lei di parlare. Perché le quasi 50 anni che mi qua a terra lassù.
0: Ecco.
1: Non che venisse un di dire che qual è fulano che comanda, ciclano, il governo, questo e quel, nessuno.
0: Mai.
1: Nessuno ha detto, nessuno si ha presentato, nessuno ha manifestato niente. E allora, adesso è fofo che sì, è quello che ha camminato tanto.
0: Sì.
1: Perché ha passato lì e ha detto messaggio alla turma. Che toccava trardò tutto, che è 30 metri, che se è tutta demarcata, come si dice. Ma di dire ordine e anche sistema di essere obbligato a trardò tutto, Nessuno che parla.
0: Adesso che ti fai una domanda, e Gavi paga, ti può rispondere o no per questo spazio che là?
1: Ovviamente è caro, non è mia, anche quello è là per vendere chi che vuole comprare. E lì è il prezzo della città qua alla terra.
0: Allora la scrittura è tua, sì, o di quei altri?
1: No, ti si possero.
0: Ah, possero?
1: Ti si paron. Ma non te che è mio registro.
0: Ah sì, eh?
1: Sì, così che parla, così mi go le scritture in mano, tutte mano che è registro, come chi parla, come che lei, la formazione della lei, la orden, il sistema. E lei così.
0: E
1: mi nessuno fin qui, nessuno mi ha parlato di dire una parola.
0: Se lei deve niente.
1: Rispetta la orden dell'acqua, la margine dell'acqua, non la orden. Onde che lei la dita posizione dell'acqua ti non sta a invadir.
0: Sì.
1: E quel che loro ti ha detto quando ti vuoi comprare, i paroni che ti ha passato la mensaggio, cumprela. E nessuno ti ha incomodato fin qui. Che se la strada ben caprichata sempre, con brita sempre, principalmente quando è a festa Nossa Senhora Aparecida.
0: Ah.
1: Modifica tutto. É, amigo, a estrada finte la porta de alto vão. Finte a porta de a casa lá su.
0: Tudo posso.
1: Mas depois que as comissão dar zebra, como que se diz, pela saúde, bagane está pouco. Porque i fiori que te quer, ti, sim, não se importa mia com o to far. E se importa com o su.
0: Seguro.
1: Que gado far.
0: Que ele é più produtivo.
1: Exatamente. E allora,
0: rende.
1: De veto drio de catargne su quattro, come che se fea tutte le sere al sabo, churrasco, brodo, e dopo quattriglio.
0: Là.
1: E era là, fin le due, tre a mattina.
0: E poi
1: ingatti tu?
0: Neanche un.
1: Perché gli andai tutti.
0: Da.
1: Il signore, non so, se l'è per dir, li ha raccogliesti?
0: E passasso quei, tempo,
1: e quei, e quei che avrebbe voglia di andare.
0: Lui va mia?
1: No, in quei che soffa meia. E allora che fiori, che donna, che la casa, tutto. Insieme continui e viene. Mi metto a andare su, tagliare la grama, fare tutto quel che occorre.
0: E allora?
1: Per star bel, per dire che non le mi abbandona.
0: Ah sì. Beh.
1: Ma final, soffia a te, soffia a me.
0: Ecco, allora
1: dici musica.
0: Musica, musica. Ah, o comercial. Então, andiamo a ascoltare i comerciali. Ma...
2: Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.

0: poate la tu, Alvorada, să mă coal de-l fin del program. Un mesaj că nega m-am dat, Jandrair Filipe, Inilza Espenasato Filipe, par saludar sua sorella, dona Maria Ilse Espenasato,
1: che
0: la sarà di fare ogni giorno 10. La dona Maria Ilse la fa crochè la con noantri, nostro congrando di tutta noantri, anche di compagne di crochè, di tricola, che la viene là con noantri di profe Marlene,
1: e
0: noantri femmo là insieme sto lavoro. E la sua famiglia si deve salutarla, anche la Zenir Gabel che ha fatto la sua omenaggio, e loro stanno congrando a questa famiglia.
1: Ben che la femmina Maria di l'omenaggio alla nonna, là. È nonna perché, né?
0: Sì, la
1: mi anche qua con un recado a Jader, a Vitorino e a Josi. Non abbiamo mai tempo di spaiarli tutti, ma siamo arrivati al fine e arrivato al colpo di dirti grazie a tutto questo che abbiamo prosciato l'altro giorno, smisti la casa, che era missa del settimo dia, come si dice, trigesimo dia.
0: Ecco.
1: A Frei Laercio un grande abbraccio che sentiva di coração. E al resto della turma dico mille grazie, che Dio vi recompensa. Se l'è per dire, fin del prossimo programma torniamo in Drio con animo e con coração sempre alto,
0: a
1: disposizione.
0: Se non ti rispettiamo sempre, te sei che sempre che te vuol venire, che ti può venire.
1: Sì, camera na comunicazione, come che si parla, di dire non te che mia comando. Il di che ti te vuol venire, ti vien là, che non ti fermo il programma in tre.
0: Ecco.
1: Agora dito me non sta a preoccuparti, ti fa il comando che ti si drio far, che per mille ben coordinato.
0: Ecco.
1: E neanche non vuoi mia interferire tanto. Mi vuoi mantenermi sempre con una dignità, come diceva il tecnico della selezione brasiliana. Non è mia ganancia che fa il team. È la coordinazione. Grazie a tutti che si casa.
0: E giugare.
1: Teme ben. E che il Signore vi benedica. Ecco. A me e a tutti.
0: A tutti, allora grazie che ne avete ascoltato. Dassemo di due o tre musiche e non andremo perché tocca andare per echarsi per andare a Gramadinho, vero?
1: Mesmo tocca menarti a casa?
0: A casa lì, a Amaral, sì.
1: Ah, Amaral?
0: Dite, a me casa tocca.
1: Allora ti ho detto, mi menarti a casa. Felice quei che ha la casa, felice.
0: Ah, opa.
1: Quei che ha la casa, perché c'è tanta gente che ha mia casa.
0: Ecco.
1: Ma al final vai, te, ma meno casa,
0: se
1: sì.
0: Se te può, no,
1: se no te può. Se te può, meno me casa.
0: Sì. Ecco, grazie a Santinão, sì, che il devinesto aiutarne, non altri, siamo anche parceri della festa, dell'allegrezza.

0: Un abbraccio a turma lassù,
1: sì.
0: Che di mica ne pochi che parla bene, ma si parla male, si parla male.
1: Ah, ma mi va a domandarti, sì. Va a domandarti.
0: Ah, meno con mio animo di dire.
1: Sì, noi altri rispettiamo, sì, noi altri sappiamo che è un momento.
0: Mi ha incentivato tanto anche a pendare, ha detto vieni su, ma che ho detto me. Vai, fai il tuo programma, ti è ben assistito e ben fatto.
1: Ecco, allora
0: continua.
1: Che sai che te vuol contare con la gente, con tutti i nostri compagni, i nostri ascoltanti, sì, tutti, sì, te dà forza.
0: Sentivate, sì, con tutti e ti. Mi animo che non mi hai ancora ricrio. Ma vende vacasino,
1: ecco. Ora. Grazie a tutti.
0: Anche a me dico.
1: E chi può far festa, chi fai festa.
0: Vai fai.
1: E fin sabato che viene, si Dio vuol, vero?